Madalla. Yanzu kuma bari na barku da Shamsiya Haruna wadda ta ratsa zuwa masana'antun shirye fina-finai da dama don tattaro mana halin da jarumai ke ciki da kuma wainar da ake tuyawa. A labarin nishadi na yau zamu faro ne da Nollywood inda tsohuwar matar fataccen jarumi Yul Edochi wato Mia Yul Edochi ta shigar da ƙara babban kotun jihar Lagos tana neman kotu ta umarci a rufe wasu shafukan internet da aka dade ana amfani da su wajen cin zarafi tursasawa da bata mata suna. Mia ta lissafa sunayen wasu mutane kamar Yinka Omolola inda take neman a hana su ci gaba da wallafa kalaman batanci game da ita. Anan kuma kamfanin Rixel Studios ya sanar da shirin fitar da sabon film Lola inda take neman a hana su ci gaba da wallafa kalaman batanci game da ita. Anan kuma kamfanin Rixel Studios ya sanar da shirin fitar da sabon film dinsa mai suna Black Market

0: Adalla. To mai sauraro da wannan zamu ja labulan shirin a wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International da Hawwa Kabir. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.
1: To madalla gaida Ruqayyah da wannan kokari zamu shakata da wannan.

karshe shine Balan wato the boy shi ma dai an shirya shi cikin harshen Malayalam ya nuna yadda wata uwa da danta suka rika sauye guraren zama sakamakon neman aikin yi dan su rayu ke gamuwa da kalubale kala-kala film din the boy wanda sabbin jarumai irin su Farzana Palatingal da Adi Shashan KR da kuma Muhammad Zinan suka jagoranta ya dauki hankalin yan kallo da kuma fito da irin halin da iyaye mata ke shiga

0: Madalla. To mai sauraro da wannan zamu ja labulan shirin a wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International da Hawwa Kabir. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.
1: Madalla gaida Ruqayyah da wannan kokari zamu shakata da wannan

0: Madalla. To mai sauraro da wannan zamu ja labulan shirin a wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International da Hawwa Kabir. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.
1: Madalla gaida Ruqayyah da wannan kokari zamu shakata da wannan